0: fallisci un teo dia terminare in un lamento.
1: Pensa, pensa, pensa, mia sacra, sacra.